0: dice turque, quistar quista, Anabattista, Anabattista,
1: yeah.
0: Suellista,
1: yeah.
0: Coffisti,
1: yeah.
0: Fusita, morista, fronista,
1: yeah, yeah, yeah.
0: Ioc, ioc, ioc, star pagana,
1: yeah.
0: Luterana,
1: yeah.
0: Puritana,
1: yeah.
0: Bramina, rufina, zurrina,
1: yeah, yeah, yeah.
0: Ioc, ioc, ioc. Mahometana?
2: Hey, bala, hey, bala, hey, bala, bala, bala, hey, bala, hey, bala, hey, bala, bala, bala.
0: Como Camara? Como Camara?
2: Giordina, Giordina.
0: Giordina?
2: Giordina.
0: Giordina, Giordina, Giordina.
2: Giordina, Giordina, Giordina.

0: dicer turque? Quistar quista, Anabatista, Anabatista,
1: ja.
0: Suellista,
1: ja.
0: Coffisti,
1: ja.
0: Husita, morista, fronista,
1: ja, ja, ja.
0: Ioc, ioc, ioc, star pagana,
1: ja.
0: Luterana,
1: ja.
0: Puritana,
1: ja.
0: Bramina, ufina, zurrina,
1: ja, ja, ja.
0: Iac, iac, iac. Mahometana?
2: Hey-bala, hey-bala, hey-bala, ala-bala, hey-bala, hey-bala, hey-bala, ala-bala.
0: Como Camara? Como Camara?
2: Giordina, Giordina.
0: Giordina?
2: Giordina.
0: Giordina, Giordina, Giordina.
2: Giordina, Giordina, Giordina.